samo hedombo naka sonda kimohasete kobela mahanto skidona minkabona la vida ndosela gabia sona o tenanko pele so segrebona e shankam kilona diaras prevai gatinanko le se mandi asiga gatando hai kongi singela kemo navira